giro per queste musica d'orrore. È la musica che non invecchia mai, la febbre balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero.